Quindi la gente non ha parlato di quello che è il mio lavoro, ma che è la mia vita, ma che è la mia vita. A parte la mia vita, ma che è la mia vita, ma che è la mia vita, ma che è la mia vita, ma che è la mia vita, ma che è la mia vita, ma che è la mia vita, ma che è la mia vita.

0: No, ja da. Nyumon se de adi, eni, nanzo pyoge nangli ya, pyoge sikdiki, nyumon basla na chigi, du nyawar cheba, nyam tabar cheba, dirijil sikyo ari. Koranga ngoro di, lo, ta lo yi chigi, kyabar ru chigi, ta ganda chigi, shebe chonna ru chigi, kang keba na, eni, rang jun di kangsa, ki sim,
1: So